Jamdi sappo, jamdi sappo e minti sappo e nai. Mino wadono gimol lo le Yusufa diga Berniwol pala. Gadon kubaruji nyalo mare hande dum min Elwan Adam Muhammad Wajiri. Gondo wakere kabin technique agidi recover. Mi yettima bewat, mi yettion bewatan gomin hakilo. Se fa iti jango nyalo mare altine te Allah muy

Amo tano di wini kaine di wini ka lamra shit my wang you are in do di gil hun lai bla di hu do mo shing lai na ila lamra no di gil hun lai bla no ama jumo kalmo bili jishi twain kan jumo

Salam alaikum. Sa gozia de giga mortato zaya satrone kerra de chad estitor bene. Sa gozia de giga mortato zaya satrone musarobar hazal faya larjo mokanen dagana musukori. De giga digra madur collaboratandana kujiki donano kujiki amadimana da grede samfit chikana shukritur angdimundru. Kabin teknik da chingana chuki alfred. Kermikura da chingana tansale Muhammad Saleh. Saga kichuki alfred de gredere donna kedere.